0: You make a joke of my love.
1: Oh, Luisa, tu drammatizzi troppo.
0: Io mi sento ridicolo davanti a tutti.
1: Luisa, it's only a farce.
0: My life is not a farce.
1: Luisa, it's only a film, capisci? Solo un film.
0: Solo un film. La mia vita è solo un film. Il nostro amore è solo un film.
1: Luisa, you're taking this too seriously.
0: Ma hai tradito il nostro amore.
1: Va bene, va bene, va bene. You feel betrayed. I'll cut the scene from the film.
0: But not from here.
1: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything.
0: Fine. Use it. But use it well, huh?
1: Luisa.
0: No, no more.
1: Luisa.
0: Basta. Va a lavoro.

Vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo, vogliamo

0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... To walking with me on the road in a circle?
1: Sì!
0: Bene.